Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio diffusione folklorica ora esatta.
2: Sono le 2:04.
3: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

se la carezza è morbida e mi punge come se fosse il veleno di una bambola. Non ho voglia di pensare a niente, ho solo voglia di ritornare da te, e anche se ne sono dipendente.

0: Ciao a tutti gli amici di Radiodiffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!
1: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

0: radio diffusione folmonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

faccia sta.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica. So-

0: Yeah.
1: Ok, vieni, mi dici un po'. Mi sto sembrando.
0: Sogni nuovi, cara, sogni nuovo K. Siamo ritornati lui.

0: Sono le 3:46.
1: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un sapere lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vola.

0: scienziato.
1: No, ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Corteggiamento,
1: mi manca il corteggiamento.
2: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Devi calmare, rilassa, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni qua.

Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

0: Sono le 4:42.
1: Lascia fuori l'umore della giornata.
2: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
1: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
2: Dalle 19:30 alle 21, ogni giorno su

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Poker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

prima di cadere a pezzi. Ma l'amaro torna ed è la prima volta. La vita che mi togli passa dalle mani. Ma tu già lo sai che io non sarò mai un porto sicuro.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che...

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

chiamati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: Stazione Follonica.
1: Ora esatta.
2: Sono le 6:27.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, farete oggi delle osservazioni abbastanza acute sul posto di lavoro, incrementando anche la considerazione che gli altri hanno di voi. Il vostro atteggiamento estroverso vi aiuterà molto in questa giornata, anche nelle relazioni in generale. Toro, qualcuno potrebbe oggi sorprendervi con una proposta fuori programma. Non dite subito di no. Al lavoro sarà utile rivedere una priorità, mentre nei sentimenti una conversazione diretta vi aiuterà ad evitare un malinteso. Gemelli, valutate attentamente le proposte di lavoro o affaristiche di questa giornata, perché si potrebbero nascondere insidie piuttosto significative. Avrete un rapporto abbastanza turbolento con il denaro. Cancro, avrete oggi il pregio di vedere possibilità dove gli altri noteranno soltanto ostacoli. Nei rapporti affettivi invece l'intesa con il partner non mancherà, ma non mancheranno anche piccole incomprensioni. Sul piano economico siate prudenti. Leone, le stelle prevedono qualche intoppo nel lavoro e una serie di eventi che vi rallenteranno in modo considerevole. Lasciarvi prendere dall'ansia, tuttavia, deve essere l'ultima cosa da fare. Vergine, una curiosità nata durante la mattinata potrebbe trasformarsi in uno spunto utile anche per il lavoro o lo studio. In amore sarà meglio lasciare spazio all'ascolto, soprattutto se una persona cerca un confronto sincero. Bilancia, sarà una giornata abbastanza faticosa oggi. Le stelle vi chiedono di avere pazienza e di perseverare fino a sera. Qualche affare non andrà molto bene, ma avrete modo di imparare da questa esperienza. Scorpione, la giornata vi invita a ridurre il peso di alcune preoccupazioni che state portando avanti da troppo tempo. Oggi sarà importante distinguere ciò che dipende da voi da ciò che invece è responsabilità altrui. Sagittario, la salute oggi sarà da salvaguardare al massimo, quindi dedicarvi troppo al lavoro potrebbe compromettere la buona riuscita non solo dei vostri progetti, ma soprattutto del vostro benessere. Capricorno, un'idea maturata nei giorni scorsi potrebbe trovare finalmente il contesto giusto per essere valorizzata. Anche nei rapporti personali sarà una giornata positiva, soprattutto se sceglierete di condividere un progetto, invece di tenerlo solo per voi. Acquario, stelle amiche rendono più semplice affrontare questioni pratiche, organizzare impegni e trovare il filo logico di una situazione complessa. Una soddisfazione potrebbe arrivare attraverso un riconoscimento inatteso. Pesci, la giornata potrebbe regalarvi un incontro capace di lasciare un'impressione diversa dal previsto. Nel lavoro una collaborazione prenderà una direzione più promettente, mentre in amore sarà meglio evitare di rimandare un chiarimento. Oggi vi saluto con le parole di Nietzsche. Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare egli stesso un mostro. Se guardi troppo a lungo nell'abisso, l'abisso guarderà in te. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

radio diffusione folmonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: trasmissione fluorica, ora esatta.
1: Sono le 7:24.
2: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
3: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19:30 alle 21.
2: L'energia giusta per iniziare la serata.
3: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, farete oggi delle osservazioni abbastanza acute sul posto di lavoro, incrementando anche la considerazione che gli altri hanno di voi. Il vostro atteggiamento estroverso vi aiuterà molto in questa giornata anche nelle relazioni in generale. Toro, qualcuno potrebbe oggi sorprendervi con una proposta fuori programma. Non dite subito di no. Al lavoro sarà utile rivedere una priorità, mentre nei sentimenti una conversazione diretta vi aiuterà ad evitare un malinteso. Gemelli, valutate attentamente le proposte di lavoro o affaristiche di questa giornata, perché si potrebbero nascondere insidie piuttosto significative. Avrete un rapporto abbastanza turbolento con il denaro. Cancro, avrete oggi il pregio di vedere possibilità dove gli altri noteranno soltanto ostacoli. Nei rapporti affettivi invece l'intesa con il partner non mancherà, ma non mancheranno anche piccole incomprensioni. Sul piano economico siate prudenti. Leone, le stelle prevedono qualche intoppo nel lavoro e una serie di eventi che vi rallenteranno in modo considerevole. Lasciarvi prendere dall'ansia, tuttavia, deve essere l'ultima cosa da fare. Vergine, una curiosità nata durante la mattinata potrebbe trasformarsi in uno spunto utile anche per il lavoro o lo studio. In amore sarà meglio lasciare spazio all'ascolto, soprattutto se una persona cerca un confronto sincero. Bilancia, sarà una giornata abbastanza faticosa oggi. Le stelle vi chiedono di avere pazienza e di perseverare fino a sera. Qualche affare non andrà molto bene, ma avrete modo di imparare da questa esperienza. Scorpione, la giornata vi invita a ridurre il peso di alcune preoccupazioni che state portando avanti da troppo tempo. Oggi sarà importante distinguere ciò che dipende da voi da ciò che invece è responsabilità altrui. Sagittario, la salute oggi sarà da salvaguardare al massimo, quindi dedicarvi troppo al lavoro potrebbe compromettere la buona riuscita non solo dei vostri progetti, ma soprattutto del vostro benessere. Capricorno, un'idea maturata nei giorni scorsi potrebbe trovare finalmente il contesto giusto per essere valorizzata. Anche nei rapporti personali sarà una giornata positiva, soprattutto se sceglierete di condividere un progetto, invece di tenerlo solo per voi. Acquario, stelle amiche rendono più semplice affrontare questioni pratiche, organizzare impegni e trovare il filo logico di una situazione complessa. Una soddisfazione potrebbe arrivare attraverso un riconoscimento inatteso. Pesci, la giornata potrebbe regalarvi un incontro capace di lasciare un'impressione diversa dal previsto. Nel lavoro una collaborazione prenderà una direzione più promettente, mentre in amore sarà meglio evitare di rimandare un chiarimento. Oggi vi saluto con le parole di Nietzsche. Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare egli stesso un mostro. Se guardi troppo a lungo nell'abisso, l'abisso guarderà in te. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine. L'umanità cesserà di esistere nel 2027 e solo uno resterà vivo, Javier. È il nome di un influencer di TikTok, chiocciola unico sopravvivente, che sta spopolando per le sue profezie strane. Non si sa perché fra un anno nessuno di noi sarà vivo, ma di certo lui sarà l'ultimo rimasto. Come fa a saperlo? Ma semplice, perché viaggia nel tempo e nello spazio, anche in Italia, e posta i suoi video testimonianza su TikTok. Se siete curiosi, andate e credete o meno a quello che vi fa vedere. Qualcuno però ha dei dubbi, in un verso o nell'altro. Certo che con l'intelligenza artificiale adesso creare video è molto semplice, magari con il Museo della Scienza di Valencia senza visitatori, o con Piazza della Rotonda ai piedi del Pantheon senza turisti in pieno giorno, o ancora sotto la Torre di Pisa deserta, scene viste solo durante il lockdown della pandemia. La curiosità intorno al profilo è insomma molta, anche se sempre di più si domandano: ma sarà tutto vero? Non basta che aspettare qualche mese per saperlo. È tutto per questa Speaker Slot Machine. Grazie per essere stati in mia compagnia. L'appuntamento è alle prossime edizioni su Radio Diffusione Follonica.

Buongiorno e grazie a Speaker Slot Machine per avermi scelto in questa edizione. Bene, io voglio subito parlarvi di quelli che sono i tre album più venduti nella storia della musica mondiale, ovvero Thriller di Michael Jackson, Back in Black degli AC/DC e The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, che poi resta a pari merito con le stime per la raccolta dei Greatest Hits degli Eagles dal 71 al 75. Allora, dicevamo, in prima posizione c'è Thriller di Michael Jackson, un album uscito nel 1982 che ha venduto oltre 70 milioni stimate di copie e addirittura sembra che stia arrivando a 110 milioni. È il capolavoro pop che include brani iconici come Billie Jean e Beat It. In seconda posizione Back in Black degli AC/DC, un album uscito nel 1980 che ha venduto oltre 50 milioni di copie.

e celebre album hard rock della band australiana con il grande cantante Brian Johnson. Alla numero 3 c'è The Dark Side of the Moon di Pink Floyd, uscito nel 1973. Ha venduto intorno alle 45-50 milioni di copie appunto in tutto il mondo. È il leggendario concept album psichedelico dei Pink Floyd e la famosissima raccolta della band statunitense si contendono saldamente il terzo grado del podio globale. Ed è tutto per questo appuntamento con Speaker Slot Machine, ci risentiamo prossimamente. Buona giornata a tutti quanti con la musica di RDF Web Radio.

0: casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami, se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi.

Buongiorno e grazie a Speaker Slot Machine per avermi scelto in questa edizione. Bene, io voglio subito parlarvi di quelli che sono i tre album più venduti nella storia della musica mondiale, ovvero Thriller di Michael Jackson, Back in Black degli AC/DC e The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, che poi resta a pari merito con le stime per la raccolta dei Greatest Hits degli Eagles dal 71 al 75. Allora, dicevamo, in prima posizione c'è Thriller di Michael Jackson, un album uscito nel 1982 che ha venduto oltre 70 milioni stimate di copie e addirittura sembra che stia arrivando a 110 milioni. È il capolavoro pop che include brani iconici come Billie Jean e Beat It. In seconda posizione Back in Black degli AC/DC, un album uscito nel 1980 che ha venduto oltre 50 milioni di copie.

0: e celebre album hard rock della band australiana con il primo, il grande cantante Brian Johnson. Alla numero 3 c'è The Dark Side of the Moon di Pink Floyd, uscito nel 1973. Ha venduto intorno alle 45-50 milioni di copie in, appunto, in tutto il mondo. È il leggendario concept album psichedelico dei Pink Floyd e la famosissima raccolta della band statunitense si contendono saldamente il terzo grado del podio globale. Ed è tutto per questo appuntamento con Speaker Slot Machine. Ci risentiamo prossimamente. Buona giornata a tutti quanti con la musica di RDF Web Radio.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

Buongiorno, ben ritrovati da Stefania Paggetti e dalla speaker Slot Machine. Quest'oggi vi parlo di una curiosità pazzesca. L'Ice Hotel è un albergo interamente di ghiaccio che si trova in Svezia. È stato il primo hotel di ghiaccio al mondo, ma la cosa incredibile è che ogni anno viene costruito di nuovo nello stesso luogo. Altra curiosità, fatto strano e interessante, accade in Danimarca. Qui i cimiteri sono considerati parchi meta di passeggiate nelle belle giornate e un posto per rilassarsi. I cimiteri vengono considerati e curati come verde pubblico. Pensate alla stranezza e lo stato d'animo per noi dire ad un amico «ci vediamo al cimitero». Beh, proprio vero il detto «paese che vai, usanza che trovi». Buon ascolto con Radio Diffusione Follonica.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume, ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: speaker slot machine.
1: Altro giro, altra corsa. La speaker slot machine questa volta ha selezionato il mio nome. Io sono Alberto Serpi ed in questo appuntamento voglio parlarvi di musica. Nell'estate del 1986, ovvero 40 anni fa, veniva pubblicato Easy Lady, il singolo che avrebbe lanciato la carriera internazionale di Vanna Spagna e segnato la storia dell'Italo Disco. Scritto dalla stessa Spagna insieme al fratello Teo e al produttore Larry Pignagnoli, il brano nacque quasi come una scommessa, con una prima tiratura di appena 500 copie destinate al mercato francese. Il successo fu però travolgente, oltre 2 milioni di copie vendute in Europa, 9 settimane al numero 1 in Italia e vendite superiori persino a quelle di Madonna in quel periodo. Spagna partecipa al Festival Bar di quell'anno, dove vince il disco verde, ma non il premio principale. Dietro il ritmo inarrestabile si nasconde anche un messaggio importante, quello di una donna forte e indipendente che rivendica la propria libertà e rifiuta gli stereotipi. Un vero classico della dance anni 80, ancora oggi molto amato. E con questo è tutto, vi lascio con la musica di RDF Web Radio e vi do appuntamento ad un'altra edizione della Speaker Slot Machine.

0: mercoledì e la domenica la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23 la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90 Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume e balla con noi.
2: Salve a tutti, la speaker slot Massina quest'oggi ha scelto me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare una curiosità veramente particolare. Qual è il romanzo più lungo, ci chiediamo? Secondo il Guinness dei primati, il romanzo più lungo mai scritto è Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust, che conta ben 9.609.000 caratteri. Pensate un po', un'opera colossale che incontrò inizialmente lo scetticismo degli editori. Sarà particolarmente tonto, rispose all'autore un collaboratore della casa editrice Ollendorf, commentando un passaggio: ma non riesco a capire come questo signore possa impiegare 30 pagine per descrivere il modo in cui si rigira nel letto prima di addormentarsi. Contro questi primi pronostici, naturalmente sfavorevoli, il romanzo è divenuto un grande classico. E a questo punto vi lascio in compagnia della nostra musica, la musica di Radio Diffusione Follonica.

amici non si può più dire niente. Poi invece parla sempre, ma almeno sii coerente. Almeno per stavolta, che c'è chi ancora ti d'accordo. E c'è chi ha perso la memoria e vorrebbe che tornasse, come se non bastasse. Grazie, ma no, grazie. Dovresti andare.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Istat ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari nel 2025 al meno 3,1%. Questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Era solita rivolgere schiaffi, insulti, aggressioni verbali e minacce ai bambini di appena 3 anni dell'asilo nido comunale dove lavorava. Per questo motivo un'educatrice scolastica 62enne di Roma è stata sospesa dal servizio su decisione del GIP del Tribunale, che ha accolto la richiesta della Procura della Capitale. È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni del 12enne avvenuta venerdì alla periferia di Torino. Nella serata di ieri la polizia ha eseguito un fermo nei confronti

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Svolta nelle indagini sugli abusi ai danni di un ragazzino di 12 anni alla periferia nord di Torino. Fermato un ventenne italiano di origine egiziana senza fissa dimora e senza occupazione. Sentito già nella notte dagli investigatori, a quanto si è appreso, avrebbe ammesso le sue responsabilità raccontando di aver agito sotto l'effetto di stupefacenti. Zelensky e Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti di discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Il presidente ucraino oggi incontrerà anche Trump. Il deficit PIL italiano si è attestato al 3,1%, lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici che confermano la stima precedente. La conferma chiude la strada allo stop alla procedura di inflazione UE per disavanzo eccessivo. Nelle carrozzerie di Mirafiori torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori. A rendere nota la decisione è stata la direzione delle carrozzerie alle rappresentanze sindacali dello stabilimento. Il tennis ha sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud. In finale potrebbe esserci un'altra tra la Spagna di Alcaraz e la Germania di Zverev. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni, temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sono le 14 e 22 minuti.
1: Lascia fuori il rumore della giornata.
2: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
1: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
2: Dalle 19:30 alle 21, ogni giorno su

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Niente limatura sotto il 3%. L'Istat conferma il dato sul deficit italiano del 2025. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche si è attestato al 3,1% del PIL, sopra il dato comunicato ad aprile, contro il 3,4% del 2024. Resta dunque la procedura di infrazione. Il ministro Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi. Caso Cospito, Andrea Del Mastro avrebbe rivelato al deputato Donzelli informazioni coperte da segreto d'ufficio, ritenendo prevalente la finalità politica del loro utilizzo. È quanto sostengono i giudici della terza sezione della Corte d'Appello di Roma, nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 20 maggio hanno confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia. Ha confessato il 20enne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un 12enne, avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Nella notte il giovane ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo gasdotto Est-Ovest e potrebbe riprendere oggi le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Lo scrive Reuters. L'oleodotto era chiuso dal 13 settembre a causa degli attacchi dei droni. Calcio 10.000 euro di ammenda alla Juventus. Questa è la decisione del giudice sportivo dopo i fatti dello

0: Stadium prima del match con l'Atalanta, quando un gruppo di ultra bianconeri nella tribuna sud non aveva rispettato il minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola, voltando platealmente le spalle al terreno di gioco. È tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti anche in A11, ma a causa di un veicolo fermo in avaria tra Pistoia e Monte Catini Terme in direzione Pisa. Sempre in direzione Pisa, rallentamenti per traffico intenso anche tra Lucca Ovest e Pisa Nord. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di lavori si segnalano possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Traffico ferroviario a seguito dei disagi causati dai lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi festivi. Per i pendolari è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. I dettagli sui nostri canali social. Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume, ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

scuoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è,

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: scienziato.
1: No, ma parlo io, uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Corteggiamento,
1: mi manca il corteggiamento.
2: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Rilassa, un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni qua.
3: Radio diffusione follonica. La web radio che accende la città.
4: Porta Radio diffusione follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
3: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani.

Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Istat conferma il dato sul deficit italiano del 2025 al 3,1%. Resta la procedura di infrazione. Rammaricato il ministro Giorgetti. In manovra serve uno scostamento di bilancio da miliardi, commenta il vice premier Salvini. Opposizioni all'attacco. Per il PD il governo ha fallito ed è tempo di andare a casa. Il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, dice: ora bisogna rivedere i piani di riarmo e dare sollievo agli italiani. È iniziato il bilaterale tra Antonio Tajani e il ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Il segretario di Stato americano Rubio fa sapere invece che non sono previsti incontri con Teheran, ma che gli Stati Uniti sono aperti a questa possibilità. L'Arabia Saudita ha intanto riavviato le operazioni del suo gasdotto est-ovest e potrebbe riprendere già oggi le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Gli attacchi dei droni hanno costretto Riyadh a chiudere l'oleodotto il 13 settembre, interrompendo così il carico di greggio. Torna la cassa integrazione alle carrozzerie di Mirafiori sulla linea della 500 elettrica e ibrida. Scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà 1.074 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. La decisione è stata presa da Stellantis dopo una riunione interna per valutare le problematiche produttive dell'impianto. Tennis, sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. E in finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni, temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.

0: trasmissione folklorica. Ora esatta.
1: Sono le 16:06. 70, 80, 90.
2: Remix selection. Mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
2: 70 80 90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
2: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume, ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

canterò per te l'ultima canzone.

0: Salsa. RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha aperto i lavori dell'81esima assemblea generale al Palazzo di Vetro, facendo appello ai leader affinché sfruttino questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo in Medio Oriente. Poi evoca lo spettro della pulizia etnica in Cisgiordania. Metta fine alla guerra, invece, il messaggio che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha inviato al suo omologo russo, Putin, parlando con i giornalisti al suo arrivo al Palazzo di Vetro. Per il presidente americano oggi anche il faccia a faccia con l'omologo ucraino Zelensky. Incidente mortale in A10 tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in modo lieve. Secondo una prima ricostruzione, un furgone frigo si è ribaltato al centro della carreggiata dopo aver tamponato un'auto. Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine. A distanza di pochi giorni da quella avvenuta a Palermo, un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore a Catania. Tre poliziotti della squadra mobile della questura sono finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un controllo antidroga. Calcio, 10.000 euro di ammenda alla Juventus. Questa è la decisione del giudice sportivo dopo i fatti dello stadium prima del match con l'Atalanta, quando un gruppo di ultra bianconeri nella tribuna sud non aveva rispettato il minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola, voltando platealmente le spalle al terreno di gioco. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Fabbro e Chiusi Chianciano in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, ma a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di lavori si segnalano possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Traffico ferroviario a seguito dei disagi causati dai lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi festivi. Per i pendolari è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. I dettagli sui nostri canali social. Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Sono le 17.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vuoi.

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

0: I'm here for the BTS show.
1: You're a day early.
0: What do you mean I'm a day early?
1: The show's tomorrow.
0: No, man, it's tonight. Look.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: radiodiffusione follonica.
1: Ora esatta.
2: Sono le 17 e 51 minuti.
3: 70, 80, 90. Remix selection.
4: Mani in alto e volume al massimo.
5: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
4: 70, 80, 90 Remix Selection.
5: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
4: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
5: Alza il volume e balla con noi.

0: Un saluto dalla redazione. La pace tra Russia ed Ucraina si farà prima di quanto si pensi, lo ha detto Donald Trump all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi sull'Iran si è detto convinto che farà l'accordo dopo le elezioni di medio termine. Cuba è fallita, cadrà, ha aggiunto il presidente americano, spingendo la delegazione dell'Havana a lasciare l'aula. Ad aprire le danze all'Assemblea Generale dell'ONU è stato il segretario Gutierrez, che ha lanciato un appello ai leader affinché sfruttino questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo in Medio Oriente. Poi sull'inquinamento ha detto: chi ne è responsabile paghi per i danni causati. Caso Cospito, Andrea Del Mastro avrebbe rivelato al deputato Donzelli informazioni coperte da segreto d'ufficio, ritenendo prevalente la finalità politica del loro utilizzo. È quanto sostengono i giudici della terza sessione della Corte d'Appello di Roma nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 20 maggio hanno confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia. Prendiamo atto con rammarico, così il ministro dell'economia Giorgetti commenta a caldo il dato Istat sul rapporto deficit-PIL al 3,1% nel 2025. L'Italia non uscirà in anticipo dalla procedura di infrazione. Il vicepremier Salvini invoca uno scostamento di bilancio da miliardi. Eurovolley, a poco più di 24 ore dai quarti di finale, l'Italia conosce la sua potenziale avversaria in semifinale. È la Francia che archivia la pratica Romania per 3-7-0. La nazionale transalpina di coach Gianni se la vedrà con la vincente d'Italia-Finlandia in programma domani sera. È tutto, a più tardi.
1: Il meteo.
2: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischi e rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi.

Benvenuti a bordo. Allacciate le cinture ovunque voi siate. Oggi parliamo dell'invenzione che ha cambiato le nostre vite, i voli low cost. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.

cui il biglietto costa meno di una pizza margherita, ma se sali con il fiatone ti fanno pagare il supplemento ossigeno premium. Ieri ho prenotato due voli, uno per Madrid e uno per Napoli. Interagite con noi, scrivetemi su WhatsApp il numero nella pagina Facebook di Viaggiando per raccontare le vostre storie ad alta quota. Vi ricordo di interagire con le pagine social di Radio Programma. Metteteci un like, se il programma vi piace ditelo in giro, se il programma non vi piace ditelo lo stesso. Quando fate un biglietto low cost, oltre a scegliere gli orari, la cosa che vi fa perdere veramente più tempo prima di cliccare su paga è il bagaglio. Lo porto? Non lo porto. Se lo porto, di che grandezza? Lo carico in stiva? Lo metto in cappelliera? Siete più da bagaglio in stiva o più da zainetto? Fatecelo sapere.

siete su quell'autostrada americana che vi porta all'aeroporto, eh? Maynard Ferguson, Gonna Fly Now. Perché la grande musica degli anni 70

e andiamoci in California. Prepariamo il bagaglio a mano. Avete presente quello stampo da plum cake che c'è in tutti gli aeroporti? L'avete presente? Quello strumento di tortura medievale dove infilare il tuo zaino? C'è gente che pur di non pagare i 40 euro di supplemento si presenta all'imbarco vestita a cipolla. Tre maglioni, due giacche, tasche piene di mutande e caricabatterie. Tutti sembrano degli stuntman pronti a lanciarsi nel fuoco, invece devono solo andare ad Ibiza. Attenzione alle misure, le low cost includono nel prezzo del base del biglietto la borsa piccola, 40 per 20 per 25. Quindi comprate lo zaino furbetto online e misuratelo da pieno. Se non entra nello stampo, preoccupatevi, oppure comprate la pompa aspiravuoto, se no pagate la penale.

Lenny Kravitz, Fly Away. Dopo che avete scelto il bagaglio, quale tipo portare? Imbarco prioritario o non imbarco prioritario? Il dramma del posto. Oggi si vola, ragazzi, e si impara anche a volare. Foo Fighters, Learn to Fly. Alzate il volume, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show. Il vostro comandante adesso viene a controllarvi le cinture se sono allacciate.

mi stanno scrivendo: ma quanto ti stai divertendo oggi? Basta leggere i vostri messaggi. C'è Roberto che dice: faccio passare lo zaino spalmandoci la vasellina. Consiglio a Roberto per il suo prossimo viaggio in Islanda di usare del grasso di foca. Pazzesco. Mancano pochi minuti al decollo. Voglio farvi questa domanda: perché quando aprono l'imbarco di un volo low cost scatta l'ansia collettiva? Tutti in piedi a fare la fila anche se i posti sono numerati. Nessuno vi frega il sedile. L'unica fretta reale è lo spazio in cappelliera, magari. E poi?

0: really do think it's like radio.
1: È ironico, dice Alanis Morissette. Aveva paura di volare e fece la valigia, diede un bacio d'addio ai suoi figli, aspettò tutta la vita di prendere quel volo. E mentre l'aereo stava per schiantarsi pensò, bene, non è perfetto, è ironico. Tra poco i vostri messaggi sui posti in aereo. Ma poi voi che prendete il posto prioritario, che salite per primi, lo sapete che senza di noi, che saliamo per ultimi, l'aereo non parte? La vendetta degli ultimi.

One Way Ticket to the Blue. Marco da Milano ci ha scritto: io e la mia ragazza abbiamo prenotato un volo low cost insieme, non abbiamo pagato il supplemento per i posti vicini. Risultato: lei in fila 4, io in fila 32 vicino al bagno. E la cosa peggiore è che lei ha passato il volo a chiacchierare con un sosia di un calciatore. Questi sono gli algoritmi spietati dei voli low cost: se non paghi ti separano. È una strategia psicologica. Però calcola che se il sosia era quello di Ronaldo, tu rischiavi di scendere da solo dall'aereo. Non lamentarti, meglio vicino al bagno.

questa proprio dobbiamo volare. Voliamo alto. Voliamo alto fino al paradiso, ce lo dice Molella. Muovete quei glutei.

voi siete il mio ossigeno. Erika ha scritto: aciderbolina, molella, il DJ della mia gioventù. Non era proprio aciderbolina, però ci siamo capiti. Elena da Roma ci scrive: sono appena atterrata da un volo low cost, proprio ora. Volevo solo dormire. Ma da quando siamo decollati è stato un continuo i profumi, il gratta e vinci, le sigarette elettroniche. Adesso stanno vendendo anche gli abbonamenti ai mezzi pubblici di città in cui non metterò mai piede. Questo è il rischio del volo low cost. Non è un viaggio, è un mercato rionale con le ali. Mancano solo le mozzarelle fresche e il tipo che urla un euro tre pezzi. Lo fanno perché i biglietti costano talmente poco che le compagnie guadagnano tutto con le vendite a bordo. Voi mettetevi le cuffie, la mascherina e fate finta di essere svenuti. A Citerbolina vendono anche le mozzarelle, mi scrivono.

Ellie Goulding, Sigala, Hallock, All By Myself. Ricordatevi che sulle aeree si paga solo con la carta di credito, niente contanti. Dopo parliamo degli aeroporti fantasma. Adesso Rosalia, are you ready to fly? Sei pronto per volare?

Rosala, la regina del rave dance degli anni 90. Questo è un pezzo del 1992.

This World's Dua Lipa. Se all'aeroporto usate la carta d'imbarco elettronica, mi raccomando, il telefono deve essere carico. Fate una figura barbina se con la batteria al 2% perché state sempre lì a chattare, arrivate al momento clou e si spegne il telefono. E poi lo riavviate e la compagnia giustamente vi chiede l'aggiornamento dell'app. Siate preparati, telefono carico, app aggiornata. O fate come noi vecchietti, stampatevi la carta d'imbarco.

Un uomo corre disperato verso il fondo dell'aereo e urla all'hostess: mi scusi, dov'è la toilette? È un'emergenza. L'hostess sorride gelida: in fondo a destra, signore, la tariffa base è 2 euro per l'apertura della porta, 50 centesimi al minuto per la luce e 1 euro a strappo per la carta igienica. Ma io ho solo 50 euro. Nessun problema, le diamo il resto in buoni sconto per i gratta e vinci sul prossimo volo. Ho i ghostwriter, non ho i follower. Silvia ha detto che ero molto rock, ero. Ma non si finisce mai di essere rock, soprattutto su Viaggiando Night and Day Radio Show col vostro pilota pazzo Saverio Lombardi. Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.

state volando senza aver pagato il biglietto. Perciò si chiama viaggiando.

One of Us, Ava Max. Dicevamo, poi ci sono gli aeroporti fantasma. Se n'è accorto Roberto da Malpensa. Ho comprato un volo super economico per Bruxelles, solo che quando sono atterrato ho scoperto che l'aeroporto era Charleroi, praticamente un'ora e mezza di bus dalla città. Ho speso più di navetta che d'aereo. Il trucco numero uno delle compagnie: ti dicono Parigi ma arrivi a Beauvais, che è quasi in Normandia. Ti dicono Francoforte, ti ritrovi ad Alm, tra i boschi e tra i lupi. Prima di fare click, controllate se l'aeroporto è lontano dalla città e il volo è stracciato. Forse conviene prendere un volo normale. Vi costa lo stesso, ma evitate di perdere 3 ore della vostra vita. Evitate di non andare in paradiso.

Ci sono migliaia di miglia tra me e il paradiso. Ci sono migliaia di miglia tra me e te. Medusa. Preparatevi all'atterraggio, fra 8 minuti si atterra. L'atterraggio, finalmente le vostre ginocchia sorridono al solo pensiero di staccarsi dalla poltrona di fronte. In cabina si spengono le luci, guardate le lucette del corridoio, si illuminano le uscite d'emergenza, controllate di aver messo tutto nella borsa, di avere la cintura allacciata e il finestrino con l'oscurante aperto. Viaggiare low cost è un'avventura fatta di borse schiacciate, di sedili che non si reclinano, di posti improbabili. Ma ammettiamolo, ci permette di vedere il mondo con pochi spiccioli. Se il vostro volo low cost accumula più di 3 ore di ritardo in arrivo, non in partenza, in arrivo, avete diritto a un risarcimento che va dai 250 ai 600 euro, a meno che non ci siano condizioni meteo avverse. Se cercate il ciclone Camilla. Quindi conservate la carta d'imbarco. Per i vostri reclami, ovviamente. Il problema dello zaino è che all'andata è tutto stirato, tutto piegato, al ritorno è tutto un caos. Cosa fate voi? Buttate i panni? O vi mettete a fare dei piegamenti improbabili? Potete sempre mettervi le mutande nella tasca del giubbotto, eh?

Ai pellegrini per Santiago ricordo che le bacchette non possono essere imbarcate, bisogna metterne nella stiva. Idem i coltellini.

il comandante che vi parla. Stiamo per atterrare. Restate con le cinture allacciate, non si fuma sull'aereo, ricordatelo. Avete difeso i vostri zaini dalle gabbie plum cake del gate, siete sopravvissuti alle televendite e ad alta quota. Ovunque stiate volando, viaggiate leggeri, non correte al gate, godetevi il viaggio.

Il vostro speaker itinerante per un'ora vi ha portato in giro con un aereo low cost. Speriamo che non finisca il carburante.

Il nostro viaggio continua con gli Aerosmith. 4 minuti e 55 di puro godimento. Il viaggio è sempre il nostro.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Donald Trump è convinto che l'Iran farà l'accordo dopo le elezioni di medio termine, lo ha detto lo stesso presidente americano nel suo intervento all'Assemblea Generale dell'ONU. Sulla guerra in Ucraina ha detto: la pace si farà prima di quanto si pensi. Poi attacca Cuba, uno stato fallito e cadrà, dice, e la delegazione dell'Havana lascia l'aula. In serata il tycoon vedrà il presidente ucraino Zelensky. È morto nel pomeriggio in ospedale il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre era in bicicletta in corso Regina Margherita a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Il piccolo era stato investito mentre andava a scuola col papà. Portare la quota di elettricità nel consumo finale globale di energia al 35% entro il 2035. Questo è l'obiettivo che verrà proposto ai paesi del mondo dalla presidenza turca della COP31, la conferenza ONU sul clima, che si terrà ad Antalya dal 9 al 20 novembre prossimi. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e nonostante il taglio delle accise ancora in vigore, il gasolio costa in Italia il 43% in più, portando un pieno diesel a costare oltre 35 euro in più. Lo afferma il Codacons commentando la proposta dei benzinai di introdurre un price cap sui prezzi dei carburanti. Ciclismo: arriva la prima medaglia d'oro per l'Italia ai mondiali di Montreal. Gli azzurri sfatano il tabù nella cronostaffetta mista, andando a prendersi quel titolo iridato che in passato era sempre sfuggito. Argento alla Francia, la Svizzera e bronzo. Per l'Italia la terza medaglia nella rassegna canadese, la prima d'oro. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove ancora per traffico intenso si registrano code in direzione Mare in uscita all'Astra Signe e Santa Croce sull'Arno e tra Empoli ed Empoli Ovest. Code a tratti tra l'Astra Signe e Firenze Scandia in entrambe le direzioni. Da segnalare anche code in uscita a Cascina sulla diramazione per Pisa in direzione Firenze-Livorno. Città di Firenze stanotte in orario 22:06 per lavori di rifacimento della pavimentazione in via dei Gori, circolazione interrotta tra via Martelli e via De Ginori. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

Soul, funky, jazz. Il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19:30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Show di Donald Trump all'Assemblea dell'ONU. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata. L'America è più forte che mai, esordisce il leader americano che poi avverte l'Iran. Accordo dopo midterm, lo annienterò. Poi il messaggio a Putin, metta fine alla guerra. Quando il tycoon definisce Cuba uno stato fallito, i delegati della Havana si alzano e se ne vanno. Infine la difesa delle AI, gli allarmi sono una bufala. Negli Stati Uniti si chiamerà superintelligenza. E ultimo discorso da segretario generale dell'ONU per Guterres, che evoca lo spettro della pulizia etnica in Cisgiordania. Intesa europea sulle sanzioni alla Russia, ma senza gli oligarchi. Kiev protesta, è una vergogna. È morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari del 118, intubato e trasportato in codice rosso al Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Senatrici delle opposizioni in gonna a Palazzo Madama per contestare le parole del ministro degli esteri Tajani sulla lunghezza delle gonne delle donne e oggi quelle di Roberto Vannacci, che ha detto di preferire le donne senza gonna. È un gesto di libertà, spiegano le senatrici, chiedendo alla premier Meloni di condannare quelle parole. Si andrà in pensione di vecchiaia sempre più tardi. Secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato, nel 2029 serviranno 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Anche per l'uscita anticipata si profilano nuovi aumenti degli anni di contribuzione necessari. È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Show di Donald Trump all'Assemblea dell'ONU. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata. L'America è più forte che mai, esordisce il leader americano che poi avverte l'Iran. Accordo dopo midterm, lo annienterò. Poi il messaggio a Putin, metta fine alla guerra. Quando il tycoon definisce Cuba uno stato fallito, i delegati dell'Havana si alzano e se ne vanno. Infine la difesa delle AI, gli allarmi sono una bufala. Negli Stati Uniti si chiamerà superintelligenza. E ultimo discorso da segretario generale dell'ONU per Guterres, che evoca lo spettro della pulizia etnica in Cisgiordania. Intesa europea sulle sanzioni alla Russia, ma senza gli oligarchi. Kiev protesta, è una vergogna. È morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari del 118, intubato e trasportato in codice rosso al Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Senatrici delle opposizioni in gonna a Palazzo Madama per contestare le parole del ministro degli esteri Tajani sulla lunghezza delle gonne delle donne e oggi quelle di Roberto Vannacci, che ha detto di preferire le donne senza gonna. È un gesto di libertà, spiegano le senatrici, chiedendo alla premier Meloni di condannare quelle parole. Si andrà in pensione di vecchiaia sempre più tardi. Secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato, nel 2029 serviranno 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Anche per l'uscita anticipata si profilano nuovi aumenti degli anni di contribuzione necessari. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Show di Donald Trump all'Assemblea dell'ONU. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata. L'America è più forte che mai, esordisce il leader americano che poi avverte l'Iran. Accordo dopo midterm, lo annienterò. Poi il messaggio a Putin, metta fine alla guerra. Quando il tycoon definisce Cuba uno stato fallito, i delegati della Havana si alzano e se ne vanno. Infine la difesa delle AI, gli allarmi sono una bufala. Negli Stati Uniti si chiamerà superintelligenza. E ultimo discorso da segretario generale dell'ONU per Guterres, che evoca lo spettro della pulizia etnica in Cisgiordania. Intesa europea sulle sanzioni alla Russia, ma senza gli oligarchi. Kiev protesta, è una vergogna. È morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari del 118, intubato e trasportato in codice rosso al Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Senatrici delle opposizioni in gonna a Palazzo Madama per contestare le parole del ministro degli esteri Tajani sulla lunghezza delle gonne delle donne e oggi quelle di Roberto Vannacci, che ha detto di preferire le donne senza gonna. È un gesto di libertà, spiegano le senatrici, chiedendo alla premier Meloni di condannare quelle parole. Si andrà in pensione di vecchiaia sempre più tardi. Secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato, nel 2029 serviranno 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Anche per l'uscita anticipata si profilano nuovi aumenti degli anni di contribuzione necessari. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Il meteo.
2: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi.

Okay.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Show di Donald Trump all'Assemblea dell'ONU. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata. L'America è più forte che mai, esordisce il leader americano che poi avverte l'Iran. Accordo dopo midterm, lo annienterò. Poi il messaggio a Putin, metta fine alla guerra. Quando il tycoon definisce Cuba uno stato fallito, i delegati dell'Havana si alzano e se ne vanno. Infine la difesa delle AI, gli allarmi sono una bufala. Negli Stati Uniti si chiamerà superintelligenza. E ultimo discorso da segretario generale dell'ONU per Guterres, che evoca lo spettro della pulizia etnica in Cisgiordania. Intesa europea sulle sanzioni alla Russia, ma senza gli oligarchi. Kiev protesta, è una vergogna. È morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari del 118, intubato e trasportato in codice rosso al Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Senatrici delle opposizioni in gonna a Palazzo Madama per contestare le parole del ministro degli esteri Tajani sulla lunghezza delle gonne delle donne e oggi quelle di Roberto Vannacci, che ha detto di preferire le donne senza gonna. È un gesto di libertà, spiegano le senatrici, chiedendo alla premier Meloni di condannare quelle parole. Si andrà in pensione di vecchiaia sempre più tardi. Secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato, nel 2029 serviranno 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Anche per l'uscita anticipata si profilano nuovi aumenti degli anni di contribuzione necessari. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Il meteo.
2: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi.
3: Radio diffusione colorica, la radio che accende accettato.
4: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione.

notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovrei.

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 23 e 36 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: È mezzanotte e 27 minuti.
1: Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Siedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Come on.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: È 1:16.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.